come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Abbiate il coraggio di essere fragili. È l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Per il mio cuore basta il tuo petto. Per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.
5: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: Non vorrei parlare.
6: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
5: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È mercoledì 2 di settembre 2026. Ariete, questa luna per voi oggi, Ariete, vi chiede esclusivamente questo: di occuparvi delle cose materiali, finanziarie, che riguardano, interessano la casa e i vostri figli. Toro, con questa appassionata luna, poi naturalmente provocata da Plutone e da Marte, ma questo nel vostro caso significa aumento della sessualità, il bisogno di un certo tipo di amore. Gemelli, se è vero che Plutone incide molto sui gemelli, ed è vero, come rinascita nel vostro caso, non escludo una rinnovata strada professionale. Cancro, oggi si mette Venere contro, un momento diciamo un po' strano questo, ma ha il merito di trasformare in meglio il vostro lavoro, le vostre prestazioni. Leone, dovete stare attenti alle collaborazioni, alle associazioni, come conferma questa luna negativa. Però per altre cose pratiche, diciamo, spicciole, Mercurio è molto molto buono. Vergine, lo stesso Plutone nel vostro caso non va tanto nella vita intima, molto molto intima, tra due sessi, ma va come forza rinnovativa, come una vera e propria esplosione vulcanica nel campo del lavoro. Bilancia, Giove collabora sempre con voi, Mercurio alle porte il giorno 10, conquistate una nuova considerazione nel vostro ambiente. Mai trascurare l'amore, perché non è da Bilancia. Scorpione, la famosa capacità di pensiero dello Scorpione. Troverete le occasioni professionali e di guadagno che vi sono mancate. Non si tratta di ritornare sui propri passi. Il vostro smisurato orgoglio ve lo vieta. Sagittario, la luna che domani sarà pessima con questo Mercurio che è veramente aspro, come si può dire, non ascolta le vostre preghiere, le vostre invocazioni. Dopo prenderete la strada che volete intraprendere. Capricorno, mi piace però questa luna che vi dà la tenacia, la forza, la grinta, il coraggio, la previgenza addirittura di capire da dove può arrivare per voi un successo, un guadagno, un prestigio. Acquario, Giove vi guarda molto incuriosito, Mercurio pure, ma soprattutto è il vostro Plutone che va in profondità della terra a cercare il vostro pozzo della fortuna. Pesci, che vi considerate voi, all'antica o siete moderni? Se siete all'antica, in amore, evviva! Giove, mi piacciono le persone che fanno l'amore all'antica, così vi credono all'antica le persone del vostro ambiente professionale, per quanto riguarda naturalmente il modo di lavorare. Lasciateli dire qualche battuta nei vostri confronti. Abbiamo fatto anche oggi la nostra passeggiata per le stelle. Grazie per il vostro ascolto. Rinnovo auguri di tanta fortuna a voi e alle persone che vi sono care. Agli uomini invece che sono alle prese con una nuova donna, un nuovo amore, consiglio di dire così. Cara amica, permettimi di amarti. Io sono all'altezza, io, del compito. Anzi, ho già incominciato.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Dai, dai, che siamo già arrivati a mercoledì, a dispetto di quello che molti pensano. Per me il mercoledì è la punta della montagna e dopo la punta che cosa c'è? La discesa inesorabile e piacevolissima verso il weekend. E il più l'abbiamo già fatto. Buon mercoledì 2 settembre 2026, benvenuto su Dimensione Sono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, tua fedele compagna di bordo anche attraverso l'alba della Radio del Benessere. Oggi è Sant'Elpidio Abate, tra i nati del giorno ricordiamo l'attore Keanu Reeves e il calciatore Alexandre Pato. Oggi nel 1990 entrava anche in vigore la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto in arrivo l'aforisma d'amore, le più belle voci del cinema per accoglierti. Benvenuto, si parte.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Camminavamo piano, su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio. Una scusa perfetta per non arrivare mai.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dock of the Bay, la voce di Lisa su Dimensione Suono Soft. Tra poco appuntamento con il meteo e poi anche la primissima Good Life di giornata.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende un mercoledì anticiclonico sull'Italia. Sul Piemonte e sulla Lombardia sarà una giornata stabile con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio in mattinata sulla Lombardia, ma si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e su Milano si raggiungeranno rispettivamente i 31-32 gradi. Per la giornata di giovedì nulla da segnalare, sole assoluto protagonista. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

0: E in questo primo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft celebriamo la corretta nutrizione all'insegna dell'Ayurveda. Questo perché fino al 7 settembre in India si celebra la Nutrition Week, una campagna annuale promossa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'alimentazione consapevole e della salute olistica. Ti chiederai perché parlarne in Italia? Beh, perché al centro di questa tradizione c'è la profonda saggezza dell'Ayurveda, la medicina ancestrale indiana, che considera il cibo come la prima e più potente forma di medicina. Secondo questa visione, la salute parte dalla digestione e dall'utilizzo sapiente delle spezie curative. La curcuma, per esempio, è un potente antinfiammatorio naturale, e lo zenzero, che è uno stimolante per il metabolismo e la digestione. Oppure ancora il cumino, il cardamomo, riequilibranti per l'organismo. Insomma, sperimentare questi ingredienti non significa solo arricchire i piatti di colori e profumi avvolgenti, ma anche prendersi cura del proprio corpo dall'interno, prevedendo gli stati infiammatori e rafforzando così anche il sistema immunitario. La settimana della nutrizione ci invita a riflettere sul fatto che ogni pasto è una scelta di salute e longevità. Da oggi quindi potresti introdurre nella tua cucina un pizzico di saggezza orientale. Prepara una bevanda calda come il Golden Milk a base di curcuma, oppure insaporisci le tue pietanze con spezie fresche. Nutrire il corpo con consapevolezza e rispetto è il gesto d'amore più profondo che possiamo compiere verso noi stessi. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: La voce di Patty Pravo con i Dimmi che non vuoi morire per chiudere la prima ora del mercoledì mattina su Dimissione Sono Soft. Spazio alle news, poi ne abbiamo altre due da condividere.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le amministrative di Milano del 2027. Sento il forte richiamo di percorrere una strada nuova. Il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura al sindaco per il centro-sinistra. Dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media, in città la presentazione del candidato di Futuro Nazionale Carmelo Burgio. Un presidio fisso delle forze dell'ordine al metro di San Donato lo chiede anche il sindaco di San Giuliano, Marco Segala. Centinaia di pendolari hanno firmato la petizione online. Documenti falsi e centinaia di euro in contanti fuori da un negozio arrezzato nel Bresciano chiedevano offerte in favore di persone sordomute. Scoperti due truffatori, entrambi 36enni di origini romene. Foglio di via del questore e procedura di espulsione erano già stati denunciati. Calcio, Coppa Italia, finite 0-1 Toro Monza, 0-2 Parma Cremonese. Droni a Lipsia, per Berlino responsabile Mosca, chiuso il consolato russo a Bonn. L'Unione Europea pienamente solidale con la Germania, anche la NATO studia una risposta. L'informazione torna tra un'ora. Non c'è niente di meglio di un buon caffè e della giusta colonna sonora per iniziare nel migliore dei modi la nostra giornata, e allora qui ce l'abbiamo tutte. Mercoledì 2 settembre 2026, insieme alla collezione di grandi successi offerta per te da Dimissione Sono Soft, e poi ci sono anche io ad accompagnarti fino alle 9, insomma, cosa chiedere di più? Ripartiamo immediatamente dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema e poi Pretenders, I'll Stand By You.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: James Morrison era You Give Me Something su Dimissione Sono Soft. Previsioni del meteo tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
6: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti, il divertimento sì.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: La modalità vacanza è terminata.
11: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende un mercoledì anticiclonico sull'Italia. Sul Piemonte e sulla Lombardia sarà una giornata stabile con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio in mattinata sulla Lombardia, ma si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e su Milano si raggiungeranno rispettivamente i 31-32 gradi. Per la giornata di giovedì nulla da segnalare, sole assoluto protagonista. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Una delle voci più apprezzate e promettenti dell'attuale panorama musicale è stata in Italia lo scorso maggio e sarà anche tra gli artisti headline del prossimo Lollapalooza 2027 in India. Lei, Olivia Dean, era Man I Need su Dimensione Suono Soft. Malika Ayane, questa è Adesso Qui. Se lo vuoi.

0: Relazione che vai, nuova definizione antropologica e sociologica che trovi in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft. Scopriamo che cos'è lo shrekking, un nuovo termine coniato da un team di psicologi prendendo ispirazione proprio dal famoso film d'animazione che ha come protagonista un orco che riesce a conquistare il cuore di una bella principessa e che per amore a sua volta decide di trasformarsi in un'orchessa. Ecco, e sta ad indicare la tendenza, a quanto pare comune a molti, secondo questo studio, di accontentarsi di qualcuno che proprio non rispecchia le proprie aspettative pur di non restare da soli. Quindi che cosa significa? Significa adattarsi, accontentarsi pur di avere qualcuno al proprio fianco. La speranza è quella che pian piano, con un po' di pazienza, con un po' d'affetto, quella persona, quel ranocchio che abbiamo deciso di scegliere possa finalmente trasformarsi nel nostro principe o nella nostra principessa dei sogni, anche se poi, sempre secondo i dati di questo studio, alla fine la realtà è ben diversa, perché sono relazioni che rischiano poi di finire non nel migliore dei modi. Ma sarà che forse la perfezione non esiste? Beh, bisognerebbe iniziare un altro studio anche in merito. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Un grande classico di Madonna, Like a Prayer, per iniziare ad affacciarci nell'ultima ora del mercoledì insieme, che inizia dopo le news su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Terrorismo in rete inneggiava alla jihad, al neonazismo, al suprematismo bianco, collocato in comunità un sedicenne residente in provincia di Monza e Brianza. Le amministrative di Milano del 2027 sento il forte richiamo di percorrere una strada nuova. Il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco per il centrosinistra, dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. Presentato il candidato di Futuro Nazionale, il generale Carmelo Burgio, la sicurezza non al primo punto del programma. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di ieri dal Monviso, interessata l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, si cerca un escursionista. Calcio Coppa Italia, finite 0-1 Toro Monza, 0-2 Parma Cremonese. Golfo Persico, il Bahrain ha intercettato e distrutto diversi missili e droni iraniani, attacchi russi su Kiev e Odessa, scossa di terremoto di magnitudo 3.2 tra Toscana ed Emilia. L'informazione torna tra un'ora. Ancora benvenuto nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Soft, la voce che ti accompagna fino alle 9 è quella di Maria Chiara Belardo e c'è un'iniziativa molto carina che ha preso piede all'ospedale Niguarda di Milano, in particolar modo all'interno del reparto di terapia intensiva neonatale, dove il personale sanitario ha deciso di portare il famoso cappello parlante di Harry Potter, questo perché il 1 settembre si celebra il Back to Hogwarts Day, cioè la data fissata in cui, secondo la saga, tutti gli studenti salgono sul binario 9 e 3 quarti della stazione di King's Cross a Londra per prendere l'espresso diretto ad Hogwarts e dare inizio al nuovo anno scolastico. E così i medici e infermieri hanno messo in scena la classica cerimonia dello smistamento e il cappello è stato poggiato sulle incubatrici per simulare l'assegnazione dei piccoli pazienti alle quattro casate iconiche del mondo magico. Un'idea ovviamente pensata per umanizzare le cure e sdrammatizzare un contesto delicato come quello della terapia intensiva. Complimenti a loro! Samuele Bersani, Giudizi Universali, in arrivo subito dopo l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore.
12: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Mi piace quando sorridi, vedere le tue labbra che si tirano per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo, paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore e stende la mia anima.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Luna Popera, vorrei su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
13: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
12: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Overjoyed, Stevie Wonder su Dimensione Suono Soft. Adesso è arrivato il momento di capire che piega prenderà la nostra vita. Lo scopriamo con l'oroscopo di Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È mercoledì 2 di settembre 2026. Ariete, questa luna per voi oggi, Ariete, vi chiede esclusivamente questo: di occuparvi delle cose materiali, finanziarie, che riguardano, interessano la casa e i vostri figli. Toro, con questa appassionata luna, poi naturalmente provocata da Plutone e da Marte, ma questo nel vostro caso significa aumento della sessualità, il bisogno di un certo tipo di amore. Gemelli, se è vero che Plutone incide molto sui gemelli, ed è vero, come rinascita nel vostro caso, non escludo una rinnovata strada professionale. Cancro, oggi si mette Venere contro, un momento diciamo un po' strano questo, ma ha il merito di trasformare in meglio il vostro lavoro, le vostre prestazioni. Leone, dovete stare attenti alle collaborazioni, alle associazioni, come conferma questa luna negativa. Però per altre cose pratiche, diciamo spicciole, Mercurio è molto molto buono. Vergine, lo stesso Plutone nel vostro caso non va tanto nella vita intima, molto molto intima, tra due sessi, ma va come forza rinnovativa, come una vera e propria esplosione vulcanica nel campo del lavoro. Bilancia, Giove collabora sempre con voi, Mercurio alle porte il giorno 10, conquistate una nuova considerazione nel vostro ambiente. Mai trascurare l'amore, perché non è da Bilancia. Scorpione, la famosa capacità di pensiero dello Scorpione, troverete le occasioni professionali e di guadagno che vi sono mancate. Non si tratta di ritornare sui propri passi, il vostro smisurato orgoglio ve lo vieta. Sagittario, la luna che domani sarà pessima con questo Mercurio che è veramente aspro, come si può dire, non ascolta le vostre preghiere, le vostre invocazioni. Dopo prenderete la strada che volete intraprendere. Capricorno, mi piace però questa luna che vi dà la tenacia, la forza, la grinta, il coraggio, la previgenza addirittura di capire da dove può arrivare per voi un successo, un guadagno, un prestigio. Acquario, Giove vi guarda molto incuriosito, Mercurio pure, ma soprattutto è il vostro Plutone che va in profondità della terra a cercare il vostro pozzo della fortuna. Pesci, che vi considerate voi, all'antica o siete moderni? Se siete all'antica, in amore, evviva! Giove, mi piacciono le persone che fanno l'amore all'antica. Così vi credono all'antica le persone del vostro ambiente professionale, per quanto riguarda naturalmente il modo di lavorare. Lasciateli dire qualche battuta nei vostri confronti. Abbiamo fatto anche oggi la nostra passeggiata per le stelle. Grazie per il vostro ascolto. Rinnovo auguri di tanta fortuna a voi e alle persone che vi sono care. Agli uomini invece che sono alle prese con una nuova donna, un nuovo amore, consiglio di dire così: cara amica, permettimi di amarti. Io sono all'altezza, io, del compito. Anzi, ho già incominciato.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: In Egramaro con Meraviglioso per prepararci ai saluti su Dimissione Sono Soft. Tra poco arriva Francesco Cavuoto e noi ci diamo appuntamento a domani.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai che la parte più in salita della settimana l'abbiamo portata a termine. Adesso è un attimo e arriva il weekend. Grazie per essere stato con me anche oggi su Dimensione Suono Soft. Ti aspetto domani sempre a partire dalle 6. Mentre adesso ti lascio con l'ottima compagnia di Francesco Cavuoto. Da Maria Chiara, ciao, buon proseguimento, a domani.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi. Collocato in comunità un sedicenne residente in provincia di Monza e Brianza. In rete inneggiava la jihad, al neonazismo, al suprematismo bianco. Le amministrative di Milano del 2027, sento il forte richiamo di percorrere una strada nuova. Il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco per il centro-sinistra. Dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. Presentato il candidato di Futuro Nazionale, il generale Carmelo Burgio, la sicurezza non al primo punto del programma. La scossa di terremoto di magnitudo 3.2 tra Toscana ed Emilia, non sono stati segnalati danni. Calcio, Coppa Italia, finite 0-1 Toro Monza, 0-2 Parma Cremonese, esonerato comunque l'allenatore grigio-rosso Marco Giampaolo. Tennis US Open, Lorenzo Sonego ha sfiorato l'impresa, ha vinto Alexander Zverev. In Germania, esplosione nella notte alla stazione centrale di Augusta, nel sud del paese, ci sono feriti. L'informazione torna tra un'ora.
11: Un bacio e un grazie a Maria Chiara Belardo che ti ha tirato giù per i piedi questa mattina dalla branda. A me tocca accompagnarti con piacere fino alle 13, ora più bella, ora l'ora più bella del giorno, l'ora del pranzo, dove si fa proprio pausa. A metà giornata ci si siede con i piedi sotto al tavolo, come diceva mio nonno, e si mangia, si chiacchiera, si inebria di profumi. Dice: ma adesso è presto, sono le 9 del mattino, è inutile parlare di quello che succederà fra 4 ore. Intanto in queste 4 ore prima di pranzo succede che ci sono le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, la nostra grande musica, la nostra playlist, i successi di ieri, di oggi e di domani, il grande format con le grandi voci del cinema, la nostra informazione. Mancavi te, mancavi tu, e allora ci sei arrivato e si può partire. Allora andiamo, voce del cinema, aforisma d'amore, si riparte anche in questo martedì.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Moondance con Michael Bublé nella mattinata di Dimensione Sono Soft. Dai, che siamo arrivati già a metà di questa settimana. Oggi è il 2 di settembre, va tutto bene. Tra poco torniamo con Beppone Pellegrino, la sua Travel Experience.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
14: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
15: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Wonderful Life, Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Ancora una buona mattinata da Francesco Cavuoto, la radio anche dei viaggi, insieme all'ambasciatore, il fantastico, incredibile, lui si chiama Beppe Pellegrino. Scopriamo dove ci porta oggi il suo diario di viaggio.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno ragazzi, pronti a partire anche oggi? Torniamo in Vietnam, ma non parliamo di quel Vietnam famoso, oggi parliamo di Hoi An, dove le lanterne illuminano i sogni. Questa è la traduzione del cartello che vedi all'aeroporto appena arrivi. Hoi An è una carezza, è una di quelle città che non urlano, non gridano, come molte altre cittadine del Vietnam, ma ti restano addosso. Il centro storico è chiuso al traffico e sembra fermo nel tempo. Le case sono gialle, ponti in legno, lanterne ovunque. Di giorno è bellissima, però credetemi, di notte diventa magica, uno spettacolo. Le lanterne si accendono, il fiume si riempie di luci galleggianti e tutto sembra un sogno lento lento lento. Qui è nata la tradizione delle lampade che salgono verso il cielo, delle candele messe in un bowl di carta che partono verso il cielo. Bellissimo, uno spettacolo fantastico. Una città fatta per camminare, per entrare nei negozietti di seta, bere il caffè vietnamita, che non è molto buono, ma giusto per ascoltare il gusto vietnamita, imparare a cucinare. Ti fanno lezioni di cucina, lo street food. Perdersi senza quell'ansia, con tranquillità, perché è molto piccolo. Hoi An ti insegna anche una cosa, che la bellezza può essere gentile e che certi posti non si dimenticano perché sono forti, rumorosi, incasinati, ma perché sono dolci. Proprio gentile. Il Vietnam, come tutto il suo popolo, è un popolo dolce e gentile, nonostante tutto quello che ha subito ha dimenticato. Le guerre le hanno dimenticate e sono tornati ad essere come loro natura, dolci e gentili. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: con Fiorella Mannoia. Chiudiamo la prima ora di questo mercoledì 2 settembre su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi. Collocato in comunità, un sedicenne residente in provincia di Monza e Brianza in rete inneggiava la jihad, dal neonazismo al suprematismo bianco. La sparatoria nel giugno scorso fuori dalle piscine di Seriate, nella Bergamasca, con le armi da guerra. Altri due in carcere, cittadini di nazionalità marocchina di 24 e 20 anni. Ha bevuto un sorso di candeggina da un bicchiere lasciato sul tavolo della cucina in ospedale a Brescia, un bimbo di 5 anni di Nozza di Vestone. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La frana di vaste proporzioni che si è staccata nella serata di ieri dal Monviso. Il soccorso alpino ha escluso la presenza di escursionisti. Calcio, Coppa Italia, finite 0-1 Toro Monza, 0-2 Parma Cremonese, esonerato comunque l'allenatore grigio-rosso Marco Giampaolo. Prende il via stasera l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. L'informazione torna tra un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto e da Dimensione Suono Soft. Hai 6 minuti liberi oggi? Perché c'è un'attività semplicissima che in pochissimo tempo, appunto 6 minuti, può aiutarti a staccare la testa dallo stress della giornata. Costa zero se hai già qualcosa in casa, ovviamente. Probabilmente l'hai fatta molto più spesso da bambino e tra poco ti faccio capire anche di che cosa si tratta. Si riparte con Kiss Me e prima ancora un dolce aforisma d'amore interpretato da Milvia Bonaccini.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Nulla ci turberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri, per sempre.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Fun We Are Young, Dimensione Suonosoft. 6 minuti, solo 6 minuti liberi, e ti faccio capire che c'è un'attività in questi 6 minuti che può cambiarti completamente la giornata. Che cos'è? Valla a sapere. Tra poco ne parliamo. Good life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
15: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: prima ti ho chiesto cosa potresti fare con 6 minuti liberi. Leggere 6 minuti con un libro. Ed è interessante perché ormai siamo abituati a riempire ogni pausa col telefono, no? Aspettiamo il medico, scrolliamo. Siamo sull'autobus, scrolliamo. 5 minuti prima di dormire, guardo soltanto una cosa e poi si fanno le 3 di notte. 45 minuti dopo, appunto, stiamo guardando un video di un procione che lava l'uva. Adesso invece con un libro succede qualcosa di diverso. La nostra attenzione rimane dentro una sola storia. Seguiamo un personaggio, immaginiamo un luogo, sentiamo quasi i profumi, costruiamo delle facce sulle pagine che nemmeno esistono, no? E proprio questa concentrazione può aiutarci a rallentare e a prendere distanza dai pensieri della giornata. E c'è una cosa bellissima della lettura che spesso dimentichiamo: il cervello fa metà del lavoro. Se uno scrittore dice entrò in una vecchia casa abbandonata, tu quella casa la stai proprio vivendo, no? Decidi quanto è grande, come sono le finestre, che luce c'è, persino che odore potrebbe avere. Ecco perché leggere è un piccolo allenamento dell'immaginazione, ed ecco perché poi leggere un libro non è mai come vedere un film dello stesso libro, della stessa storia, perché ovviamente il regista ha la sua idea di quell'immagine, di quella visione. E allora facciamo un esperimento: stasera metti il telefono lontano, prendi un libro, 6 minuti, magari dopo 6 minuti lo chiudi, no? Magari però succede quella cosa meravigliosa per cui dici vabbè dai, ancora un capitolo, e il libro ha vinto. 6 minuti per entrare nella vita di qualcun altro, in un'altra città, in un'altra epoca, magari in un altro mondo, restando però comodamente dove sei. Poche cose sanno portarci così lontano, semplicemente girando una pagina. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Bella d'estate, meravigliosa canzone che chiude la prima metà di questa mattinata e questo mercoledì su Dimensione Suono Soft. La voce è quella di Mango. Tra poco ritorniamo, prima le ultime notizie e poi l'ora con Segreti in Tavola e consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Nuovo anno scolastico alle porte. In Lombardia assunti oltre 7.000 docenti a tempo indeterminato, di cui quasi 2.100 insegnanti di sostegno. Terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi, collocato in comunità un 16enne residente in provincia di Monza e Brianza. In rete inneggiava la jihad, dal neonazismo al suprematismo bianco. La sparatoria nel giugno scorso fuori dalle piscine di Seriate, nella Bergamasca, con le armi da guerra. Altri 2 in carcere, cittadini di nazionalità marocchina di 20 e 24 anni. Un presidio fisso delle forze dell'ordine al metro di San Donato lo chiede anche il sindaco di San Giuliano, Marco Segala. Centinaia di pendolari hanno firmato la petizione online. Calcio, Coppa Italia, fuori Toro e Parma, vittorie di Monza e Cremonese, esonerato comunque l'allenatore grigio-rosso Marco Giampaolo. In Germania nuovo allarme bomba alla stazione di Augusta, treni sospesi. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias. Spazio subito ad Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: La situazione con la Russia si è rapidamente deteriorata. Da quando ieri nel pomeriggio il governo tedesco ha ufficializzato quello che informalmente aveva già detto il cancelliere Merz, e cioè che le autorità di Berlino hanno stabilito con certezza che a compiere quegli attacchi coi droni all'aeroporto di Lipsia, quello che viene rubricato come un atto di guerra ibrida, sono stati proprio i russi. È stato proprio l'intelligence, l'esercito o comunque le attività compiute direttamente da Mosca. E questo ha portato ovviamente a una levata di scudi europea a favore di Kiev contro la Russia e contro Putin, che si risolverà anche in una nuova riunione della NATO per stabilire ulteriori elementi punitivi per Putin e il Cremlino e a favore di Kiev, di Zelensky, di chi si difende. Si sa che in tutta Europa c'è anche una corrente ultrapacifista che dice lasciamoli in pace, lasciateci in pace, lasciamo che la guerra abbia il suo corso e si concluda il più presto possibile, favoriamo una pacificazione. Ma una pacificazione è impossibile se Putin continua a dire che la guerra va avanti e se, come è più che legittimo, l'Ucraina dica noi ci difendiamo, non vogliamo soccombere. Però non siamo equidistanti, non si può essere equidistanti, ed è quello che governo dopo governo, compreso quello italiano, tutti in Europa sono pronti a dire, probabilmente con altri aiuti diretti a Kiev.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Ok, Caro amico, cara amica di Milano, cosa facciamo stasera? Se stasera sei a Milano è la domanda che facciamo, segue il solito silenzio di 10 minuti, ti do qualche idea. Al Castello Forzesco alle 20.45 c'è Stefano Nazzi con Indagini, il suo podcast True Crime diventa uno spettacolo dal vivo con una storia inedita, i biglietti sono a 30 euro. Se invece ci sono dei figli adolescenti in giro o siete voi gli adolescenti, alle 21 al Circolo Magnolia di Segrate c'è il 3, biglietti a 35 euro. Idea decisamente più particolare: fare yoga a 47 metri d'altezza sopra la galleria Vittorio Emanuele. Si chiama Sky Yoga sulla terrazza panoramica di Highline Milano. Tour alle 19.30, lezione alle 20.15 e costa 40 euro e va prenotato. E poi questa mi piace: all'Arena del Martinit alle 21 proiettano Attitudini Nessuna, il documentario su Aldo Giovanni e Giacomo. Racconta come si sono incontrati, come è nata la loro amicizia e come tre ragazzi con almeno nel titolo Nessuna Attitudine sono diventate pezzi della nostra memoria collettiva. Quindi stasera avete Delitti, rap, yoga sui tetti, Aldo, Giovanni e Giacomo. Poi non dite che Milano non offre niente e che non sapete che fare. Io vi ho dato almeno 10 idee diverse. Intanto si riparte con una nuova ora fatta di musica. Ron, Non abbiamo bisogno di parole, e prima ancora la voce iconica di Rino Bolognesi ci racconta un dolce aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: C'eri una volta, ci sei sempre stata, ci sarò sempre. Bello sentirsi dire ti amo.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 1973, James Blunt, Dimensione Suonosoft. Ancora buona mattinata da Francesco Gavuote e dalla Radio del Benessere. Tra poco la Radio del Food, perché arriva Francesca Romana Barberini.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suonosoft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti, il divertimento sì!
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
9: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.
16: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Someone Like You, Adele. Dimensione Suonosoft, radio del benessere, radio dei consigli quotidiani anche dal mondo del food. E allora ascoltiamoli i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che il 21 agosto si è conclusa la World Sushi Cup e chi l'ha vinta quest'anno? Siamo rimasti in sospeso, lo dobbiamo chiedere ad Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi. Annalena, ciao.
3: Buongiorno, ben trovati a tutti.
2: Allora, chi l'ha vinta la World Sushi Cup quest'anno? Siamo curiosi di saperlo.
3: L'ha vinto lo chef Tanasia, che è uno chef rumeno, mentre secondo è arrivato un brasiliano e terzo è arrivato un olandese.
2: È qualcosa di sorprendente come risultato?
3: È qualcosa, allora diciamo, è orgogliosamente sorprendente, nel senso che tutti pensano che dopo il Giappone i migliori sous chef siano brasiliani. I nostri italiani non sono arrivati sul podio e sorprendentemente quest'anno non sono arrivati neanche tra i primi 15, nel senso che sono arrivati bravissimi tra i primi 25. E quest'anno c'è stata una novità, perché oltre a valutare, diciamo, in sé i piatti che hanno presentato alla fine, e su questo i voti che avevano preso li piazzavano entrambi tra il decimo e il quindicesimo posto, quindi senz'altro nel super finale, quest'anno è stato valutato anche il criterio di preparazione tra virgolette alla giapponese, cioè l'ordine, la pulizia, la metodicità della preparazione, e l'hanno fatta pesare per il 50% dei voti. E quindi il modo in cui si appoggiava il coltello, il modo in cui si puliva il tagliere, il modo in cui si maneggiavano le stoviglie, eccetera, è stato tutto preso in considerazione. E chi tra gli europei, insomma gli stranieri comunque non giapponesi che hanno vinto, quelli diciamo che si sono comunque qualificati tra i primi 15 erano tutte persone che avevano imparato, oltre che a preparare l'ottimo sushi, a presentarlo benissimo, anche a lavorarlo con una testa molto giapponese, quindi molto ordinata.
2: Beh, gli italiani forse più creativa.
3: Gli italiani dipende. Sono molto bravi, pensa che appunto i loro piatti sono stati valutati molto bene e hanno preso anche dei premi speciali. Clayton Kawamura ha preso il premio speciale Yamasa, che è un produttore di soia di grande tradizione, quindi molto attento a tutto il sapore che aveva il suo sushi, mentre Paolo Cini ha preso l'encomio di apprezzamento dell'ambasciata norvegese della sezione pesca, quindi è stato notato per come ha trattato il pesce, quindi sono stati bravissimi.
2: Senti, ci sono stati due passaggi molto interessanti, c'è uno su un sushi decorativo che mi raccontavi, super strano, che si è appunto visto.
3: Sì, allora c'è stato Kawasumi Sensei, che è uno chef di sushi di fama mondiale, che è quello che ha, diciamo, sviluppato in modo più contemporaneo il Kazari Sushi, che è uno stile di sushi professionale molto complesso, di cui magari vale la pena di parlare meglio.
2: Anche perché poi stanno arrivando i Japan Day, insomma ci sono un sacco di argomenti di cui dobbiamo parlare, quindi ci diamo appuntamento tra qualche giorno per continuare ad approfondire la cultura gastronomica giapponese.
3: Grazie a voi, a presto, buona giornata.
2: Ciao
3: a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, su Dimensione Suonosoft. Si chiude così la prima parte della mattinata. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, ma prima la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Due indagati per l'incidente in una baita di pastori all'Alpe Buscagna, nel Verbano Cusio-Ossola, nel quale ha perso la vita il 35enne milanese Pietro Maria Fiori. Si tratta del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e della persona che aveva installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido di carbonio. Terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi, collocato in comunità, un 16enne residente in provincia di Monza e Brianza, in rete inneggiava la jihad, al neonazismo e al suprematismo bianco. Scatterà lunedì prossimo il sanzionamento elettronico nella ZTL Isola a Milano. La zona traffico limitato è attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6 del mattino. Un uomo di 65 anni è rimasto ferito dopo essere caduto in un luogo impervio a Santa Brigida, siamo in provincia di Bergamo, era impegnato in attività di raccolta funghi. L'allarme è scattato alle 8 del mattino. L'uomo ha riportato traumi multipli e è stato soccorso in codice rosso. Calcio alla Coppa Italia, fuori Torino e Parma, vittoria di Monza e Cremonese, oggi Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. E poi europei femminili di pallavolo, oggi Italia-Svezia ai quarti in campo alle 19. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Dimensione Suonosoft e dall'ora della decompressione, anche da parte mia, che sono Francesco Cavuoto. Ben trovato, ben trovata. Un bel po' di musica da farti ascoltare e allora si parte. Quanto tempo è ancora? Biagio Antonacci? La risposta ce l'ho, un'ora sola, ti vorrei, fino alle 13. Prima ancora Daniela Cavallini, Aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suonosoft.
6: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno e sarei andata avanti con le mie gambe. Ma ora ho capito che senza di te non vado da nessuna parte.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Potremmo ritornare. Tiziano Ferro, Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te e famiglia. Tra poco ritorniamo con la nostra playlist, stai lì.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre.

0: novembre. Approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
10: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
12: Dimensione Suono Soft.

Greatest Love of All. Whitney Houston nel pomeriggio della Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft, e ancora buon pomeriggio da parte mia, Francesco Cavuoto. Fino alle 13 con me, poi mi darai il cambio Fabiana Sera, che si sta scaldando ai bordi del campo. Intanto ci ascoltiamo Natalie Imbruglia, questa è la sua Turn.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ordinary World, Duran Duran, a chiudere il nostro appuntamento di mercoledì 2 settembre su Dimensione Suonosoft. Ci sentiamo domani, se ti va, giovedì 3 settembre a partire dalle 9, subito dopo Maria Chiara Belardo, mi trovi qui sulla Radio del Benessere. Da Cavuoto, buona giornata, buon appetito, Fabiana Sera è già prontissima a traghettarti fino alle 5. Baci, ciao!
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 2 indagati per l'incidente in una baita all'Alpe Buscagna, nel Verbano Cosio-Ossola, nella quale ha perso la vita un 35enne di Milano, Pietro Maria Fiori. Sono il titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. Urbanistica, Milano, la Guardia di Finanza sta eseguendo un sequestro preventivo da 12,5 milioni di euro nei confronti di Bluestone Crescenzago, la società che ha costruito le Park Towers al Parco Lambro, e di 2 rappresentanti legali. I reati sono di truffa aggravata allo Stato, indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti. In carcere a Monza un 19enne e un 18enne di origini egiziane sono entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine, sarebbero autori di una rapina aggravata commessa nel maggio scorso nei pressi della stazione della metropolitana di Cologno Sud. Da lunedì prossimo il sanzionamento elettronico nella ZTL Isola a Milano, la zona traffico limitata, è attiva tutti i giorni dalle 19:30 alle 6 del mattino. Tra le altre notizie, la 13enne violentata nel mini market a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne autore del fatto. Ci ritroviamo tra un'ora.
6: Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel secondo giorno di settembre. Sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17, salutando anche il mio amico e collega Francesco Cavuoto. Oggi parliamo nella prima Good Life di un attore straordinario, noto oltre che per il suo chiaramente talento meraviglioso, è uno degli attori più famosi di Hollywood, davvero avrei visto decine di film con lui, anche per la sua capacità empatica. Lui davvero gira un sacco di reel, di stories, no, sui social, che ne declamano le sue proprietà, cioè proprio è di un amore verso tutti, misericordia, solidarietà, fantastico. Lui, non ti voglio dire il nome, però vabbè, magari l'hai già capito. Però quindi oggi è il suo compleanno e gli facciamo gli auguri anche raccontando qualcosa di lui, qualche curiosità che magari non conosci. Seconda Good Life dedicata ad una pietra. Già ad agosto ne abbiamo parlato delle pietre semipreziose, delle gemme preziose e non, però questa pietra è straordinaria e nasconde delle capacità e delle proprietà davvero che forse non conosce, quindi ci fa piacere illuminarti anche da questa parte, da questo punto di vista. Primo discone, tutto innaffiato da un sacco di musica bellissima, primo discone di oggi, lo conosci sicuramente, lui è un interprete e autore straordinario della nostra musica italiana. Cominciamo, io ti auguro buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Che l'amore è tutto ciò che sappiamo sull'amore, e può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore. Ogni

0: con Other People. Io tra un po' nella prossima Good Life voglio fare insieme a te gli auguri a uno straordinario attore di Hollywood, Keanu Reeves, bravissimo come attore ma soprattutto una splendida persona di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto! Questa cameretta è un caos!
5: Mamma, non è un caos! È un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita e fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano.

0: E al numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: pure Keanu Reeves, uno degli attori più iconici e amati del cinema mondiale degli ultimi anni, oltre a essere il volto indimenticabile di capolavori, inutile dire che cominciò da Matrix, ma anche John Wick, insomma un sacco di pellicole, è celebrato globalmente, non so se lo sai, per la sua straordinaria generosità. Cioè lui è di un'umiltà pazzesca e uno stile di vita autenticamente zen. Lui non ha avuto una vita difficile, ha attraversato grandissimi lutti e difficoltà personali che ne hanno davvero segnato l'esistenza, ma ha scelto di non cedere al cinismo, trasformando questo dolore in una profonda empatia verso gli altri. Girano un sacco di reel, di storie sul web, ed è famoso per donare gran parte dei suoi guadagni, pensa, in beneficenza, viaggiare con i mezzi pubblici, lo becchi in metropolitana negli Stati Uniti davvero molto di frequente, fermarsi a parlare con le persone senza fissa dimora, trattare chiunque con profondo rispetto. Dal punto di vista della crescita personale, Keanu ci offre davvero una lezione magistrale di resilienza, distacco dal superfluo. La vera grandezza non risiede nella fama o nell'accumulo di ricchezza, ma nella capacità di rimanere umili, gentili e radicati nel presente. Sarebbe bellissimo poter trarre davvero ispirazione dalla sua filosofia di vita, esercitare gentilezza silenziosa, ridurre le pretese del nostro ego e imparare davvero a guardare il mondo con rispetto e compassione. Bravissimo Keanu Reeves. Vivere in modo essenziale e generoso è il segreto più profondo per custodire la propria pace interiore. Auguri di buon compleanno a Keanu Reeves. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: successone dei Pooh a concludere la nostra prima ora insieme in questo 2 settembre, noi due nel mondo e nell'anima. Adesso cedo come sempre la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su Urbanistica a Milano, la Guardia di Finanza sta eseguendo un sequestro preventivo di 12,5 milioni di euro nei confronti di Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Tower al Parco Lambro, e di due rappresentanti legali. I reati ipotizzati sono truffa aggravata allo Stato, indebita a compensazione di crediti di imposte inesistenti. Sono due indagati per l'incidente di una baita all'Alpe Buscagna nel Verbano Cusio-Ossola, nel quale ha perso la vita il 35enne di Milano Pietro Maria Fiori. Sono il titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido di carbonio. È stato trovato senza vita a Vigevano, in provincia di Pavia, il 21enne di origini salvadoriane, vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione omofoba. Era stato avvicinato da due persone che avevano iniziato a insultarlo con offese legate al suo orientamento sessuale e successivamente lo avevano spinto facendolo cadere nel naviglio sforzesco. Da lunedì prossimo al via il sanzionamento elettronico nella ZTL Isola a Milano. La zona traffico limitato, lo ricordiamo, è attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6 del mattino. Il drone russo all'Ipsia, l'Europa e la NATO insieme contro Mosca, si tratta di un attacco militare. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ti rinnovo il mio buon pomeriggio nella prima parte del pomeriggio di Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, degli eventi legati al territorio. Ci piace sempre proporti anche qualcosa di un po' più, tra virgolette, strano, di un po' più bizzarro. Per esempio, nei sotterranei di una villa storica, ci sei mai stato? Ti propongo la zona di Brescia, Villa Torreggiani a Tre Ponti di Rezzato, che è una dimora storica che affascina davvero con le sue radici medievali, con il prestigio della sua lunga storia. Ma attenzione, perché ci sono i sotterranei, e che nel tra il 43 e il 45 sono stati anche rifugi antiaerei, sono stati restaurati e oggi permettono di rivivere la memoria della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è una visita guidata molto molto interessante che io ti sto proponendo il 6 settembre, tra qualche giorno, con due turni, quindi alle 15 o alle 16.30, anche alle 18, tre turni, scusami. Quindi informati sul web, Villa Torreggiani in provincia di Brescia, chiaramente Rocca di Tre Ponti. È uno spettacolo, secondo me, andare a vedere e calarsi, no, in queste atmosfere così lontane a noi. Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, un salto indietro nel tempo con Roy Orbison e la sua You Got It. Buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all'amore, e ciò che amore vuole, amore osa.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Te lo dico senza troppe chiacchiere, quando si sono sciolti i Morcheeba io davvero, non dico che ho pianto, ma quasi, però poi dopo qualche anno ha cacciato questo love show meraviglioso. C'è Sky su Dimensione Suono Soft, ancora una volta alla tua radio del benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800

0: 800 188 o vai su .sicurezzacasa.it.
1: Fatto! Domani vengono a prendere le misure.
2: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio. Ancora più emozionante.
3: Dimensione Suono Soft.

che vogliamo dire a Mr. Frank Sinatra? Vabbè, se non l'hai fatto ancora innumerevoli volte, ascoltati anche la versione originale con la splendida Lady Liza Minnelli. Ma c'ho anche un'altra chicca. Nel 2015, se non erro, ma potrei sbagliare, c'è stata anche una cover di Lady Gaga che ha eseguito questo splendido pezzo durante l'anniversario dei 100 anni di Frank Sinatra. Beh, insomma, sentiamole tutte e tre, poi magari mi fai sapere quale ti è piaciuto di più.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Mamma mia, che momento di dolcezza cosmica con Giova e con la sua Ate a concludere un'altra ora insieme. Grazie perché anche oggi hai scelto di ascoltare la musica e i contenuti di Dimensione Sono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia, su Urbanistica a Milano. La Guardia di Finanza ha sequestrato 12,5 milioni di euro nei confronti di Bluestone e Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers al Parco Lambro, e di 2 rappresentanti legali. I reati ipotizzati sono truffa aggravata allo Stato e indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti. 2 indagati per l'incidente in una baita nel Verbano, nel quale ha perso la vita il 35enne milanese Pietro Maria Fiori, sono il titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di gas. È stato trovato senza vita Vigevano, il 21enne di origini salvadoriane, vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione omofoba da parte di 2 persone che l'avevano anche spinto, facendolo cadere nel naviglio sforzesco. E a Tradate, in provincia di Varese, poco dopo le 12.30, una persona è stata travolta da un treno. La vittima è una ragazza di 18 anni. Tra le altre notizie, lo sparatore in Svizzera, in cui ha perso la vita una ragazza italiana, è la sola vittima, è l'arrestato, uno svizzero, e l'unico autore, la conferma da parte della polizia. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Rieccomi qui con te dopo il consueto intervento della nostra redazione, che saluto e ringrazio. Io sono Fabiana Sera, ti porto per mano e per musica fino alle 17, ma tra un po' parliamo di una cosa in cui io credo sinceramente moltissimo, nel potere di alcuni elementi naturali e nella fattispecie di alcune pietre, ovvero se stringiamo uno smeraldo, prima di tutto siamo persone molto fortunate, insomma, un diamante, uno zaffiro. Che cosa succede? Quindi ti parlo proprio di queste pietre di cui abbiamo parlato anche ad agosto, e dunque ci portiamo addosso ancora un po' del sapore dell'estate. Oggi parliamo proprio di una pietra stupenda, intanto però un sacco di musica. Brian Ferry, primo discone di quest'ora, Slave to Love. Mamma mia, che cosa bellissima questo disco, ci ascoltiamo insieme.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di 2 innamorati.

0: Sam Smith con I'm Not The Only One. E tra un po' ti parlo di Smeraldo, il risveglio della natura e l'elisir di giovinezza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
13: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
15: Vivi la magia

0: Il Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dai che siamo sommersi da questi smeraldi, da questi diamanti. Oggi ti parlo proprio dello smeraldo, che è la gemma più nobile della famiglia del berillo, famosa per la sua struttura ricca di inclusioni naturali chiamate poeticamente giardino. Lo sapevi? Nella tradizione alchemica lo smeraldo è legato alla tavola di smeraldo attribuita a Ermete Trismegisto, che è una figura molto bizzarra, leggendaria e simbolica, nata dall'incontro tra la cultura greca da una parte, quella egizia in età ellenistica, e il fondamento del sapere ermetico. Cioè non è una pietra preziosa così. Lui era il rappresentante, questo Ermete, perché il cognome è troppo complicato, quindi lo chiamiamo Ermete, Ermi, rappresentante di primavera interiore, rigenerazione e forza della natura vegetativa, una sorta di maestro, di guru, di maestro universale a cui si attribuiscono insegnamenti su filosofia, teologia, astrologia, magia, alchimia, trasformazione interiore. Insomma, la storia racconta che Cleopatra nutrisse una vera ossessione per questa pietra verde, capirei bene, arrivando a requisire tutte le miniere d'Egitto per fare in modo che solo lei potesse indossarla e regalarla ai diplomatici stranieri come simbolo di potere divino. Pensa che gli antichi credevano che porre uno smeraldo sotto la lingua permettesse di predire il futuro, per farti capire quanto era considerata magica. Quindi regalare uno smeraldo è un vero atto di rinascita e speranza, simboleggia un amore maturo, capace di rinnovarsi continuamente senza perdere freschezza. Dona questa pietra se vuoi augurare crescita personale, abbondanza, guarigione emotiva e una costante e feconda giovinezza dello spirito. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Non so se capita anche a te di pensare che capolavori come 4 marzo 1943 o altri capolavori di maestri come Lucio Dalla restino davvero eterne, non passano mai, e più li ascolti più ti fanno letteralmente impazzire. A concludere un'altra ora insieme, adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Gli incidenti in una baita dell'Alpe Buscagna, nel quale ha perso la vita un 35enne di Milano, sono due gli indagati, il titolare dell'azienda agricola e la persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di gas. Urbanistica a Milano, la Guardia di Finanza ha sequestrato 12,5 milioni di euro a Bluestone Crescenzago, la società che ha costruito le Park Towers, e a due rappresentanti legali. Tra i reati, la truffa aggravata allo Stato. Trovato senza vita a Vigevano, il 24enne vittima il 21 agosto di un'aggressione omofoba da parte di due persone che lo avevano anche gettato nel naviglio sforzesco. Terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi, collocato in comunità un 16enne residente in provincia di Monza e Brianza, in rete inneggiava alla jihad, al neonazismo e al suprematismo bianco. E in carcere a Monza un 19enne e un 18enne di origine egiziane, già noti alle forze dell'ordine, sarebbero autori di una rapina aggravata commessa nel maggio scorso nei pressi della stazione della metro di Cologno Sud. La sparatoria al rave in Svizzera, infine l'arrestato è uno svizzero, l'unico autore, e ha sparato a caso. La conferma arriva dalla polizia. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Metà settimana, prima settimana di settembre, si ricomincia, signora mia, sì, però noi siamo carichi come delle uova per proporti su Dimensione Suono Soft anche degli eventi legati al territorio. Sono Fabiana Serra, restiamo insieme fino alle 5, quindi ancora un'oretta di musica, di contenuti, e soprattutto c'è questa cosa che dura fino al 13 settembre del Municipio 9, ti sto parlando di Milano, che è un palcoscenico diffuso, una rassegna teatrale itinerante che ora che comincia a anche scendere un po' leggermente questa temperatura, secondo me è carino poi trascorrere le serate ancora all'aria aperta ma con questo clima fantastico. Si chiama Street Varieté 2.0, è di Minima Teatralia e Duperdu, e riempiono i quartieri di Niguarda, Comasina e Bovisasca, e di spettacoli e performance nei mercati, per le strade, nei negozi. La rassegna è inserita anche nel cartellone di Milano Evviva, quindi vatti a controllare anche il programma diffuso di musica, teatro e laboratori in tutti i municipi di Milano. Durerà, ti ripeto, fino al 13 settembre, quindi ancora qualche giorno per vivere all'aria aperta i nostri pomeriggi, le nostre mattinate, le nostre serate. Continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft. Primo discone di quest'ora arriva Vasco con Senza Parole. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.
13: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Giorgia con E c'è ancora mare. Ti ricordi quando eravamo piccoli che cosa volevamo fare da grandi? Chi l'avvocato, chi l'ingegnere, chi insomma il commercialista. Oggi il mondo del lavoro è un po' cambiato. Una ricerca molto interessante ci racconta tutt'altro. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto,

0: passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
5: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Dimensione suono soft.

Gees su Dimissione Suono Soft e una ricerca che ci dice come il mondo del lavoro stia cambiando per i giovani che una volta magari sognavano un lavoro prestigioso da libero professionista come avvocato, architetto, giornalista, medico, commercialista. Invece oggi no. Le nuove generazioni, pensa, gli under 35 rappresentano oggi solo il 16% dei liberi professionisti. Gli altri che cosa sognano? Di diventare dipendenti, come si dice dalle mie parti. Voglio uno posto fisso, signora mia, perché non si è precari. Quindi sì, saremo anche un po' meno prestigiosi, ma almeno abbiamo una certezza nel mondo del lavoro e soprattutto uno stipendio a fine mese. Tu che cosa ne pensi?

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Bello finire con la sua dolcezza e il suo incanto, cioè il maestro Renato Zero con Non cancellate il mio mondo qui su Dimensione Sono Soft. Prima di andar via un piccolo recap e poi le news. Oggi, se vuoi, stavo facendo proprio un volo pindarico. Abbiamo parlato di due good life un po' legate, perché abbiamo parlato di una pietra preziosa, davvero Keanu Reeves. Gli abbiamo fatto gli auguri omaggiando non solo le sue qualità come attore veramente molto molto bravo, ma poi le sue qualità umane, perché stavo riflettendo che davvero in un momento storico non proprio facilissimo, quello che ci resta è davvero l'umanità. Quindi bravo Keanu e soprattutto auguri di buon compleanno. Seconda good life, abbiamo parlato dello smeraldo, oltre al fatto che insomma lo potresti fare un regalino ogni tanto, ora generico così nell'aereo, cioè se vuoi regalare uno smeraldo fallo consapevole che non stai regalando solamente una pietra preziosa, ma stai regalando, come ti ho raccontato nella seconda good life, una pietra con una storia fantastica. Ti ho parlato di Cleopatra, insomma abbiamo raccontato anche un po' di cose interessanti. Tutto questo nella prima parte del pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Naturalmente l'appuntamento è per domani per vivere ancora una volta insieme le 4 ore dalle 13 alle 17. Ogni bene per te, buona serata.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Sono due gli indagati per l'incidente in una baita dell'Alpe Buscagna nel quale ha perso la vita un 35enne milanese. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano, la Guardia di Finanza ha sequestrato 12 milioni e mezzo di euro a Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, e a due rappresentanti legali. Tra i reati, la truffa aggravata allo Stato. Trovato senza vita a Vigevano il 24enne che era stato vittima il 21 agosto di un'aggressione omofoba da parte di due persone che lo avevano anche gettato nel naviglio sforzesco. Terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi, collocato in comunità un 16enne residente in provincia di Monza e Brianza, in rete inneggiava la jihad, al neonazismo e al suprematismo bianco. Due ciclisti di 63 e 71 anni sono stati investiti a Brienno, uno è gravissimo, bloccato il conducente, l'auto era rubata. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
9: E ci ritroviamo anche in questo mercoledì 2 settembre 2026. Stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Questa è la tua radio del benessere. Dopo Fabiana Sera, eccomi, sono Roberto e fino alle 21 tanta musica, i nostri dolci successi di ieri e di oggi, e poi ci sarà Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la nostra redazione, le notizie di Good Life, e allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore per te.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Sofia. A tenerti compagnia dolcemente nel tuo pomeriggio ci sono i successi della tua radio del benessere. Era Peter Sincotti con Goodbye Philadelphia.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
9: La modalità vacanza è terminata.
10: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

0: Amo da sempre la sua voce, soprattutto quando canta canzoni dolci come questa. Arisa con La notte su Dimensione Suono Soft. Ed ora è il momento di ascoltare il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Quanti prodotti possono nascondersi dentro una sola noce di cocco? Acqua, latte, olio, farina, scaglie. Ogni parte cambia consistenza, sapore e persino identità in cucina. E oggi, 2 settembre, si celebra il World Coconut Day, dedicato proprio a un frutto che, nonostante il nome, non è una vera noce, ma una drupa, un po' come la pesca e l'oliva. La sua origine ci porta ovviamente nelle regioni tropicali dell'Indo-Pacifico, dove viene coltivato da almeno, pensate, 4.000 anni. Oggi i produttori principali sono soprattutto l'Indonesia, le Filippine e l'India. Nei climi tropicali la raccolta avviene durante tutto l'anno e i frutti giovani, quelli destinati soprattutto all'acqua di cocco, si raccolgono dopo 6-7 mesi. Per ottenere invece la polpa matura bisogna aspettarne anche 11 o 12. Ma apriamolo questo cocco. Allora, all'interno troviamo prima di tutto, come vi dicevo, l'acqua limpida, delicatamente dolce, molto fresca e dissetante. 100 ml apportano una media di 15-20 calorie e contengono soprattutto acqua, zuccheri e potassio. È ottima da bere così al naturale oppure da aggiungere frullati. E attenzione però, acqua e latte di cocco non sono la stessa cosa. Il latte si ottiene frullando e spremendo la polpa con l'acqua, e invece è bianco, cremoso, vellutato con un profumo molto dolce e tropicale. È un po' più calorico, 180 calorie per 100 grammi, e a seconda della concentrazione ovviamente è ricco di grassi, è il cuore di curry, zuppe, salse e dessert e piatti speziati. Dalla polpa essiccata si ottengono le scaglie e il cocco rapé. Sono croccanti, intensi e molto energetici, 650 calorie per 100 grammi, qui iniziamo a salire. Sono perfetti per biscotti, per le torte, le praline, lo yogurt, ma anche per le macedonie. E infine la farina di cocco, profumata e naturalmente priva di glutine, è ricca di fibre, assorbe moltissimi liquidi, per questo negli impasti va utilizzata in piccole quantità. I valori naturalmente cambiano a seconda della lavorazione, ma normalmente apporta tra le 150 e le 450 calorie per 100 grammi. E poi abbiamo detto che è una drupa, no? Il cocco, beh, c'è l'olio di cocco, che è solido a temperatura ambiente, delicato e molto aromatico, se così vergine, sfiora le 900 calorie per 100 grammi ed è composto prevalentemente da grassi saturi. E ovviamente sapete che è indicato per dolci, preparazioni esotiche, ma anche cotture, sempre però con moderazione. In Italia, beh, la palma da cocco non viene coltivata commercialmente perché il nostro clima è davvero troppo freddo, però, non si direbbe, vero? Però può vivere, la palma da cocco può vivere soltanto come pianta ornamentale o in vaso o in ambienti protetti. Ma sapete qual è il vero segreto del cocco? È un frutto trasformista, cambia forma, consistenza e sapore, ma ogni volta riesce a portare nel piatto un piccolo assaggio di tropici. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata e un buon World Coconut Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Una delle voci più profonde e intense del soul e dell'R&B, in questo caso con la sua interpretazione di un classico di Billy Joel, con Just the Way You Are, Barry White, su Dimensione Sono Soft.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sono due gli indagati per l'incidente in una baita dell'Alpe Buscagna nel quale ha perso la vita un 35enne milanese. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. Inchiesta sull'urbanistica milanese, la Guardia di Finanza ha sequestrato 12 milioni e mezzo di euro a Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers. Tra i reati la truffa aggravata allo Stato. È partita ieri con un mese d'anticipo la nuova campagna lombarda contro il virus respiratorio sincizziale RSV che ogni anno causa molte infezioni respiratorie nei bambini. Per il terzo anno consecutivo la regione offre gratuitamente a tutti i neonati, quindi nati dal 1 aprile 2026, la protezione con un anticorpo monoclonale. Piero Ausilio lascia l'Inter, risoluzione immediata e addio dopo 28 anni, al suo posto dovrebbe essere promosso Bacin. Droni esplosivi a Lipsia, identificati due sospetti, uno aveva un visto italiano, le parole della von der Leyen, non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto, stai ascoltando Dimensione Sono Soft e dopo le notizie con la nostra redazione che ringrazio, io vorrei parlarti di qualcosa di buono, mi fa sempre molto piacere parlare di cose buone. Tutti in Val Brembana per un evento ricco di gusto e storia, l'edizione 2026 di Fungolandia, la sagra del fungo in Val Brembana, che avrà luogo in alta Val Brembana nel mese di settembre, cambia forma e diventa una rassegna che ti accompagnerà praticamente per tutto il mese, due weekend, questo che sta per arrivare dal 4 al 6 e poi l'11 e 13 settembre e ancora 9 giorni consecutivi dal 18 al 27 settembre che ti permetteranno di scoprire i funghi e il loro mondo attraverso iniziative quali la mostra del fungo della Val Brembana, le giornate a tutto fungo, escursioni alla scoperta dei funghi guidate dai micologi, le degustazioni con lo street fungo o dei menù a base di funghi nei ristoranti convenzionati. Tutte le informazioni le trovi sul sito fungolandia.it.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta, ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si è conclusa o sta per concludersi la giornata lavorativa di molti, a tenerti compagnia al meglio ci sono i successi di Dimensione Sonosoft. Erano Maroon 5 con Sunday Morning.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
14: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
15: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
16: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio. Ancora

0: Ora più emozionanti.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E continua il suo meraviglioso anime Salve Tour con grandi successi e ancora tante date. Questa sera Fiorella Mannoia si esibirà a Brescia e poi ci sarà l'appuntamento del 1 ottobre agli Arcimboldi a Milano, ancora il 19 ottobre a Cremona, il 30 ottobre a Mantova, il 21 novembre a Bergamo e infine il 23 novembre a Legnano.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sono tutti meravigliosi i successi di Adele. Nella mia personale classifica, se mi posso permettere, al primo posto Chasing Pavements e al secondo posto proprio questa. Hello.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sono due gli indagati per l'incidente in una baita dell'Alpe Buscagna nel quale ha perso la vita un 35enne milanese. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. La Guardia di Finanza ha sequestrato 12 milioni e mezzo di euro a Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, e a due rappresentanti legali. Tra i reati contestati la truffa aggravata allo Stato. Cambiamo argomento. È partita ieri con un mese d'anticipo la nuova campagna lombarda contro il virus respiratorio sinciziale che ogni anno causa molte infezioni respiratorie nei bambini. Per il terzo anno consecutivo, dunque, la regione offre gratuitamente a tutti i neonati la protezione con un anticorpo monoclonale. Veniamo allo sport, al calcio, perché Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni. È arrivata oggi la risoluzione immediata del contratto. Al suo posto promosso il vice Dario Baccin. Droni esplosivi a Lipsia, identificati due sospetti collegati alla Russia. Le parole della von der Leyen: non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere. Sentiamo a proposito il commento del direttore Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Siamo nel momento più difficile da tanto tanto tempo nei rapporti tra l'Europa e la Russia e nei rapporti internazionali in genere, perché in altri tempi ci sono stati momenti difficili. Pensiamo ai tempi appunto dell'Unione Sovietica, quando c'era la contrapposizione, ma da questa parte con l'Europa c'erano gli Stati Uniti. Ora gli Stati Uniti ci sono e non ci sono. E quanto alla Russia, abbiamo carezzato per un trentennio l'idea che fosse diventato un amico nell'era della globalizzazione e della distensione. Proprio nell'era è vissuta soprattutto all'insegna della presenza di Putin al Cremlino. Poi le cose sono cambiate e oggi proprio in questo 2 settembre siamo al minimo storico, all'indomani dell'accusa fatta dal governo tedesco nei confronti della Russia, quell'episodio di guerra ibrida, e nel giorno in cui tutta l'Europa e la NATO perlomeno europea, la parte europea della NATO, da Washington si stenta a sentire una voce, si schiera tutta per dire: siamo dalla parte di Kiev, siamo dalla parte della nostra difesa, non tollereremo altri attacchi. La Russia respinge con sdegno, con parole di sdegno, le accuse, ma la situazione è questa e bisogna farci i conti, sapendo che poi tutto quello che ho appena detto va a interagire e a scontrarsi con le varie posizioni delle forze politiche in Italia come negli altri paesi, perché ovunque c'è un partito filorusso e c'è una parte che non crede alle accuse. Ma quello che è davanti ai nostri occhi è già sufficiente: l'invasione e la perdurante azione bellica in Ucraina non sono qualcosa su cui si può discutere. Resta il fatto che con la Russia bisogna convivere, si può e si deve convivere. Non possiamo pensare all'alternativa. L'alternativa è il ritorno non soltanto a quella cortina di ferro che ha contraddistinto la seconda parte del Novecento, a una contrapposizione molto più pericolosa, visto che il mondo intero, come si sa, ha scompaginato i suoi equilibri.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Fino alle 21, anche in questo mercoledì 2 settembre 2026, trascorreremo quindi altre due ore ascoltando la musica più dolce, la musica più emozionante. Tanti successi di oggi, e lo sai, sono tantissimi classici. Infatti, tra pochissimo, dopo un nuovo aforisma d'amore, ritroveremo una canzone storica di Riccardo Cocciante, ovvero Margherita.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Di te amo i grandi occhi, dove sondo la voragine buia della mia ansia, per scoprire negli arcani, sotto l'oceano, oceani.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Giorgia con Girasole su Dimensione Sonosoft. Sì, è la sua giornata, ne ha parlato anche Francesca Barberini, ma anche in Good Life tratteremo nuovamente l'argomento. Sì, parleremo della noce di cocco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e oro.

0: orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: L'estate non molla, condizioni meteo davvero ancora estive per diversi giorni nelle regioni settentrionali, tra Lombardia e Piemonte ci attendono ore con cielo sereno poco nuvoloso. Un probabile cambiamento arriverà settimana prossima a partire da fine mercoledì, giovedì, però ancora tutto da confermare. Temperature che restano alte, punte massime che toccano anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana, ma attenzione, nel weekend faremo anche i 37-38. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quo.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Harry Styles con Sign of the Time nella sera di Dimensione Sono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi è il 2 settembre. Ne ha parlato anche la nostra Francesca Romana Barberini. Sì, è la giornata dedicata alla noce di cocco. Conosciuta scientificamente come Cocos nucifera, è una pianta estremamente versatile, utilizzata da millenni nelle culture tropicali. Il nome scientifico viene dal portoghese coco, che significa testa di scimmia, ed è un riferimento ai tre occhi scuri sulla superficie del guscio. In sanscrito è considerata l'albero che offre tutto il necessario alla vita. Dall'albero si ricavano cibo, acqua, olio, fibre, legno e materiali utili. L'acqua di cocco contiene importanti elettroliti, ricca di potassio, magnesio, sodio e calcio, mentre l'olio vergine fornisce acidi grassi a catena media e la polpa, fibre e antiossidanti. Fondamentale in cucina, medicina e tradizioni spirituali, il cocco rappresenta anche un antico esempio di economia circolare, sì, perché ogni parte dell'albero viene usata, come detto, e quindi nulla è sprecato.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: con Come Foglie Malika Yan, l'hai appena ascoltata su Dimensione Suonosoft, e tutti i suoi successi ti aspettano al suo appuntamento live fissato per il 10 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Sera da Francesco Di Bruno. Le inchieste sull'urbanistica milanese: la Guardia di Finanza ha sequestrato 12 milioni e mezzo di euro a Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, e a due rappresentanti legali. Tra i reati contestati, la truffa aggravata allo Stato. E sono due gli indagati per l'incidente in una baita dell'Alpe Buscagna nel quale ha perso la vita un 35enne milanese. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. Terrorismo, ricerche online su attori di stragi e armi, collocato in comunità un sedicenne residente in provincia di Monza e Brianza, in rete inneggiava alla jihad, al neonazismo e al suprematismo bianco. Calcio, Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni, risoluzione immediata del contratto, al suo posto promosso il vice Dario Baccin. Approvata in Veneto la legge sulla fine vita, è la prima volta per una regione di centrodestra, una risposta doverosa, il commento del presidente leghista Luca Zaia. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Un grazie alla nostra redazione e a te ancora l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i successi di Dimensione Suonosoft. Sono Roberto e ora ti propongo un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici FR David con Words.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
11: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dolcissima canzone, 5-4 Fighting Superman, It's Not Easy, nella sera di Dimensione Sonosoft. Torneranno tra pochissimo i nostri successi e avremo anche l'aggiornamento meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da

0: emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: L'estate non molla, condizioni meteo davvero ancora estive per diversi giorni nelle regioni settentrionali, tra Lombardia e Piemonte ci attendono ore con cielo sereno poco nuvoloso. Un probabile cambiamento arriverà settimana prossima a partire da fine mercoledì giovedì, però ancora tutto da confermare. Temperature che restano alte, punte massime che toccano anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana, ma attenzione, nel weekend faremo anche i 37-38. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro in

0: Ogni canzone una dolce emozione con noi di Dimensione Sono Soft, soprattutto quando si ha a che fare con capolavori come questo che abbiamo appena ascoltato insieme, John Lennon e la storica Imagine. Torniamo alla musica italiana e approfitto per ricordarti che manca pochissimo all'uscita del suo nuovo album. Uscirà esattamente Mustang il 25 settembre. Sto parlando di Biagio Antonacci, eccolo con un suo classico, Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso,

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Uno dei suoi tanti e bellissimi successi nella sera di dimensione sonosoft, Robbie Williams con Feel. E ora ci dobbiamo salutare, sì, anche per oggi, per quel che mi riguarda è tutto. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco l'ultimo appuntamento con la nostra redazione e poi ci saranno tante e dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina nuovamente in diretta alle 6, puntuali per la sveglia ci sarà ad attenderti Maria Chiara Velardo, anche io ti aspetto domani, come sempre nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao!
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. Inchiesta sull'urbanistica a Milano. La Guardia di Finanza ha sequestrato 12 milioni e mezzo di euro a Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, e tra i reati contestati la truffa aggravata allo Stato. E sono due gli indagati per l'incidente nella baita dell'Alpe Buscagna, nella quale ha perso la vita un 35enne milanese. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. A Mantova ora un bimbo di 4 anni cade da un balcone al quarto piano, è stato portato ora in ospedale, in corso le indagini. Parliamo anche di terrorismo, ricerche online su autori di stragi e armi, portato in comunità un 16enne residente in provincia di Monza e Brianza, in rete inneggiava alla jihad, al neonazismo e al suprematismo bianco. Calcio, Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni, al suo posto è stato promosso il vice Dario Baccin. Approvata in Veneto la legge sul fine vita, il Veneto è la quarta regione italiana a farlo, la prima di centrodestra, una risposta doverosa, il commento del presidente leghista Luca Zaia. Ed è tutto, le news tornano domani.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Sei la persona sbagliata, arrivata nel momento sbagliato, incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime. Drama.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery.

Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da €45 al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
4: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte, prima di lei e poi di te stesso.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Canzoni d'amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le persone giuste devono colorarti la giornata prima che lo faccia il cielo.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.